0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Area Dance 70 con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: estate fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

0: Che figa!
1: Siete all'ascolto di Radio Formia 102 e 94 102. Sono trascorsi 6 minuti delle ore 6, tra poco andrà in onda il primo appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto con le nostre frequenze.

0: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giotti. Nell'ambito dei controlli sui soggetti presenti nelle strutture ricettive del Sud Pontino, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno rintracciato e arrestato a Fondi un cittadino residente nel napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro, maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte ai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione Formia Terra d'Asilo per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per le persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Monte Civita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia, che in una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre un migliaio di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dall'arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi, ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuo. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20.30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo, che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21.30 in piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18.45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, assume un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34° anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al Centro Commerciale Ita California, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Ita California. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 23 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola,

di questo signorotto che si chiama semplicemente Laurindo Almeida, con il brano The Girl from Ipanema. Era il brano che aprivo questa mattina a Radio Formia all'appuntamento con il Buongiorno in Musica per questa terza domenica di luglio 2026, 19° giorno. La Chiesa ricorda San Simmaco Papa, Santa Macrina Vergine, Santa Arsenio e Santa Giusta. Il sole è sorto poco fa alle 5.51, tramonterà alle 21.06, la luna crescente si libererà alle 11.56, calerà questa sera alle 23.33. Diamo gli auguri a Enzo Paolo Turchi, che compie 77 anni, ex ballerino e coreografo, a Lucrezia Lante della Rovere, che compie 60 anni, attrice ed ex modella, Roberto Farnesi, che compie 57 anni, attore e personaggio televisivo. Che data da ricordare, 1975, Gardaland apre ufficialmente i battenti a Castelnuovo del Garda, Verona, ideato dall'imprenditrice e venditore Livio Furini. Invece i pensieri di questa mattina sono all'amor per i figli, non c'è amor che somigli, chi troppo abbraccia nulla stringe, la voglia di guarire aiuta a rifiorire, peccato confessato è tutto perdonato, temporale dispiaceri da lontano sono più seri, usciere notai in casa su guai, sbaglio di dottore fa poco rumore, estate frescarella non fu mai poverella, bellezza è come un fiore che nasce e presto muore, fede, speranza e verità sono le vie per l'eternità. Una cosa promettere, un'altra è mantenere. A chi nulla tenta, nulla riesce. Nel vendere, nel comprare, non c'è amico né compare. Ed infine, la salute è la vera giovinezza della vita. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro, io saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci dovrebbe essere accendendo per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Sarete in compagnia sino alle 9 circa e siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

1984 è stata incisa questa bella canzone dolce dei Culture Club. Il brano si chiama Love is Love. Radio Forum, buongiorno in musica, sono le 6.40 in questo istante. Ben alzati a tutti voi, una felice e serena domenica di luglio. Instagram, Confindustria, prima tra le associazioni. La comunicazione digitale si conferma un asset strategico vitale per i corpi intermedi italiani e nel panorama attuale la Confindustria ha imporsi come principale punto di riferimento su Instagram. A certificarlo è l'ultimo digital insert realizzato da Liberi Network, l'analisi che mappa e valuta la presenza digitale delle maggiori associazioni di categoria dei sindacati nazionali attraverso l'esame dei principali indicatori di performance, la capacità di Ackerman e l'efficacia dei contenuti.

Questo è un brano che risale a molti, molti anni fa, anni 60. Going Out of My Head, Little Anthony and Imperials. Radio Flow, buongiorno in musica, sono le 6:44 e una manciata di secondi. Stiamo per accontentare la signoratina da Gaeta, che ha richiesto una bella canzone. Intanto andiamo a salutare la Sorenza da Gaeta, Sorenza di Formia. Andiamo a dare la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Mendola. Una felice sia domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola. Spero presto mattina ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare, dare la buona domenica alla signora Natalia di Fomera di Via Lavanga. Salutiamo la signora Teresa da Tufo di Binturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e sera domenica alla signora Cia di Formia con Medo Giuliano. La BBC avverte: più rischi a ribasso per la crescita. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente aumentano i rischi a ribasso per la crescita economica dell'Unione Europea. E quanto emerge dal rapporto del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, ERSB, pubblicato sulla Banca Centrale Europea, secondo cui il contesto resta caratterizzato da forti incertezze, alimentate dagli attriti commerciali e dall'instabilità geopolitica. Se nella seconda metà del 2025 alcuni accordi commerciali avevano contribuito a ridurre le tensioni, il riaccendersi dei conflitti all'inizio del 2026 ha riportato in primo piano i rischi per l'economia. Pur in questo scenario, il sistema finanziario europeo ha mostrato una buona capacità di tenuta.

1962 è stato inciso questo brano di Johnny Dorelli, si chiama Love in Portofino. Poi grande successo anche per quanto riguarda la voce è quella di Claudio Villa con Tango del Mare. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla signora Enza da Gaeta a Enza di Formia, la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendola, una felice e serena domenica all'amico Mar De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, verso la mattina ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Formia di Via Lavanga, buona domenica la signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra, una felice e serena domenica la signora Cedi di Forio Medo Giuliano. Questa è Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa domenica 19 luglio 2026, sono le 6.53 in diretta, tra poco c'è anche l'appuntamento con l'estate oroscopo. La corsa dell'inflazione rallenta a giugno più 3%. Rallenta a giugno l'inflazione con una performance migliore delle attese. Stando all'ultima rilevazione diffusa dall'Istat l'altro giorno, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è sceso al 3% dal 3,2 di maggio. L'inflazione acquisita per il 2026 resta al 2,2%.

6%. Cala l'impatto degli alimentari freschi e dei servizi, mentre cresce la spinta al carovita dal comparto energetico. Entrando più nello specifico, nelle singole voci, gli alimentari non lavorati sono passati da più 5,5% a più 4,4%. Più in generale, i prezzi complessivi degli alimentari segnano un calo di 7 decimali. I servizi ricreativi, culturali per la cura della persona passano dal più 3% al più 2,7%, i servizi di trasporto dal più 1,7% all'1,1%. Rallenta anche il carrello della spesa. I beni alimentari per la cura della casa e della persona registrano una flessione del più 1,9% al più 1,3%. In crescita anche i prezzi dell'energia. A giugno quelli degli energetici accelerano da più 11,9% a 13% per ponenti regolamentari, sia da quello del mercato libero.

0: 1977, risale questo brano che all'inizio è saltato un po', consumato. Il brano si chiama Bella da morire. Noi diamo la linea a Gustavo, c'è l'appuntamento con l'estoroscopo Radioformia.
1: Sono le 7 in punto.

Appuntamento con l'Esteroscopo Radio Formia per questa domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda San Simaco Papa, Santa Macrina Vergine, Santa Giusta e San Arsenio. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro. Salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbero accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Corbezia Tecca di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 si inizia da cominciando come sempre l'Ariete. Concentratevi sul presente, cercate di cogliere al volo le varie occasioni che si presenteranno. Non siate superficiali e prestate la massima attenzione alle scelte economiche che vi troverete ad affrontare. Dall'Ariete al Toro. Imprevisti e ostacoli faranno aumentare il livello di stress, rendendovi più nervosi e irascibili del solito. Non demoralizzatevi e approfittate del prossimo giorno per riposarvi di più. Dal Toro ai Gemelli. In ambito lavorativo raggiungerete presto risultati brillanti, ma dovete continuare ad impegnarvi di più. Non adagiatevi sui allori e date sempre il 100%. In amore avete trovato la stabilità. Dai Gemelli al Cancro. La presenza di Marte nel segno contribuirà a darvi la forza di cui avete bisogno per superare questo giorno un po' impegnativo. Non accantonate qualsiasi tipo di preoccupazione e divertitevi con i vostri amici, visto che è domenica. Dal Cancro al Leone. Il giorno si preannuncia vivace e con tante cose da fare. La forma fisica è al top e questo vi permetterà di svolgere tutto senza nessun tipo di problema. Dal Leone alla Vergine, la situazione lavorativa non è delle migliori in questo periodo e dovrete iniziare a cercare altro prima che sia troppo tardi. Trovare un nuovo impiego in questo periodo è un po' difficile, ma non impossibile. Bilancia, ultimamente siete impegnati in diversi fronti e la stanchezza inizia a farsi sentire. Le energie residue sono al limite, ma non preoccupatevi perché riuscirete a portare a termine tutti gli ottimi risultati. Scorpione, un po' di sano egoismo di tanto non guasta. Concentratevi maggiormente su voi stessi e non mettete sempre gli altri al primo posto. Sagittario, grazie alle vostre abilità e competenze riuscirete a centrare molti gli obiettivi che vi eravate prefissati. Per voi si aprirà un nuovo capitolo che sarà ricco di soddisfazioni. Capricorno, state vivendo una bellissima storia d'amore, tutto sembra procedere bene al punto di vista sentimentale. Esternate sempre ciò che provate per il partner e non vergognatevi di apparire troppo romantici. Acquario, grinta vitalità caratterizzeranno questo giorno permettendovi di ottenere risultati importanti in ambito lavorativo. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Andando incontro alle esigenze del partner e ricordatevi di non dare mai nulla per scontato. Se siete singoli fatevi trovare pronti perché il vostro status potrebbe cambiare. Venere è vicino e favorirà la nascita di nuove relazioni. Bene, tutto anche per questa domenica 19 luglio 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Simaco Papa, Santa Macrina Vergine, Sant'Arsenio e Santa Giusta. Il sole è già sorto alle 5.51, tramonterà alle 21.06, la luna crescente si leverà alle 11.56, calerà questa sera alle 23.33. Diamo gli auguri a Enzo Paolo Turchi che compie 77 anni, ex ballerino e coreografo. All'attrice ed ex modella Lucrezia Lante della Rovere che compie 60 anni, all'attore e personaggio televisivo Roberto Farnesi che compie 57 anni. Qualche data da ricordare, 1975, Gardaland apre ufficialmente i battenti a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, ideato dall'impentitore Livio Fiorini.
Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine. Ognuno dorme come si fa il letto. Chi non ha più filo non ha più tela. Perfino il prete sbaglia nel dire la messa. Dove vien meno l'interesse, vien meno anche la memoria. Invece i pensieri questa mattina sono all'amor per i figli, non c'è amor che somigli. Chi troppo abbraccia nulla stringe, la voglia di guarire aiuta a rifiorire. Peccato confessato è tutto perdonato, temporale dispiaceri da lontano son più seri. Usciere notai, in casa son guai, sbaglio di dottore fa poco rumore. Estate frescarella non fu mai poverella, bellezza è come un fiore che nasce e presto muore. Fede, speranza e carità sono le vie per l'eternità. Una cosa promettere, un'altra è mantenere. A chi nulla tenta, nulla riesce. Nel vendere e nel comprare non c'è amico né compare. Ed infine, la salute è la vera giovinezza della vita. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche e festivi. Ci sono 3 belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Da salutare l'amico Vittorio di Formi, sta ascoltando la radio in macchina. Diamo una buona domenica all'amico Virgilio Santoianni. Salutiamo Franco Gino da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Vado a salutare e dare la buona domenica a Bernardo di Formi con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica all'amico Torino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio e tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e serena domenica all'amico Tino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica professor Giulino Bove. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Carla da Itri insieme al marito Franco. Diamo una buona domenica alla signora Augusta da Gaeta. La buona domenica alla signora Maria da Gaeta insieme a marito Peppino. Una felice domenica al carissimo amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: grande successo, soprano di Gianni Morandi. Il brano si chiama Se vuoi uscire una domenica sola con me. Poi sei stato in compagnia con la voce di Isabella Iannetti, il disco che partecipò al disco per l'estate 1970, il brano si chiama Il mare in cartolina. Poi 1969 lei partecipò a un disco per l'estate, appunto 69, Rosanna Fratello con Lacrime nel mare. Tre proposte di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi a Radio Forum Buongiorno in Musica dalle 7.05 alle 7.15 circa. Noi siamo giunti alle 7.18 in questo istante. Poi in arrivo la voce di Mannarino con il brano Per un po' d'amore. Poi Gustavo vi fa ascoltare una bella canzone degli anni 90 dei Luna Pop. Poi la parola spetta al collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica di luglio alla signora Adriana da Scauria, in Catta Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 26 minuti. Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio, a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7 e 30 minuti.

versione remix, questo brano di molti anni fa di Nina Simone. Il brano si chiama Tell More and More and Summer. 3 minuti sono trascorsi dalle 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 19 luglio 2026. Siamo già nella terza domenica di luglio. La Chiesa oggi ricorda San Zimmago Papa, Santa Macrina Vergine, Santa Giusta e Sant'Arsenio. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa ci narrate per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Calzedecca di Gustavo. È in arrivo il nuovo singolo di Achille Lauro, si chiama La Città degli Angeli. Tra l'altro è stato un brano richiestoci da Maria, e ci chiamava da Piedimonte Salunca, in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e serena domenica e un buon ascolto alle nostre frequenze. Vado a salutare la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Salutiamo gli amici di Gaeta che sono Vincenzo Tonino, Mirella e Carmen Daniele. Siete al lavoro da un bel po', quindi buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare l'amico Salvatore di Gaeta del Piano. Salutiamo Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Duccia, Santa Croce, insieme alla cara moglie. Andiamo a salutare la signora Rosetta di Forme a Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica e Emanuele di Gaeta che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Gianni Calpione di Formia. La domenica alla signora Katia di Formia. Salutiamo la Anna Maria di Scauri. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e il buon lavoro all'amico Duilio da Itri, che tra poco appunto andrà al lavoro. Salutiamo il signor Antonio da Mondragone che già sta lavorando in nostra zona. Anche a te Antonio, una felice sera domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Formia. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia e Vitu insieme alla moglie. Salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Salutiamo l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la sorella Carmela di Forme con la figlia con la sorella Maddalena. Salutiamo la sorella Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando, gli diamo buon

Sono in arrivo le voci di Roberto Muro e Fabrizio De André con un brano datato 1992. Questo brano io vado a salutare la signora Matilde di Formia, che a lei una felice sera domenica. Salutiamo la signora Sandra di Formia con il marito Bruno. Una felice e sia domenica la signora Gertrude con l'amica Tina. Anche a voi una felice sera domenica. Andiamo a un sguardo al tempo per questa domenica 19 luglio 2026. Il cielo si presenta da sereno, poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, i mari sono calmi, temperatura stazionarie sia le minime che le massime.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

È terminato questo brano di diversi anni fa di Roberto Murolo e la voce è quella di Fabrizio De André. Il brano è Don Raffaele. Poi siete stati in compagnia con il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli. Noi siamo giunti alle 7.46, stiamo per accontentare il carissimo amico Giovanni di Forme, detto Filomeno, che ha richiesto un brano degli anni 80 e questo brano ebbe anche tanto successo, parlando di Cliff Richard, il brano richiestoci da, appunto da Giovanni, detto Filomeno, e gli auguriamo una serena e felice domenica insieme a tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare anche l'amico Giovanni Luce da Santa Croce, anche a te Giovanni, una felice e serena domenica. Attenzione a questa notizia, ipnosi da scroll, capita di rimanere incollati al telefono per minuti, a volte ore, in uno scroll continuo, come in uno stato di ipnosi. Succede agli adulti, ma soprattutto ai bambini. Non è il caso che questo accada, è a dirlo la Commissione Europea, che ha accusato Meta, quindi Facebook e Instagram, di aver creato un design studiato apposta per indurre alla dipendenza e alla modalità pilota automatico gli utenti. Bruxelles solleva diverse preoccupazioni perché Meta avrebbe aggirato le regole continentali sui servizi digitali. L'indagine della Commissione indica che Meta non ha valutato i rischi della progettazione delle sue piattaforme per il benessere fisico e mentale degli utenti. Poi, compresi quei minori adulti vulnerabili, riportato nel documento. Sotto accusa è l'interfaccia che, grazie all'algoritmo di selezione a contenuti personalizzati per ogni persona, crea uno schermo infinito per lo scrolling e quindi porta il cervello a desiderare sempre nuovi stimoli visivi, così scatta la dipendenza. Secondo la Comunità Europea, Meta ha inoltre ignorato i dati riguardo all'uso compulsivo dei minori che anche di notte si trovano online sui social tra Reel e Stories, ignorando i controlli parentali. Ma Meta non ci sta, abbiamo lanciato gli account per teenager che proteggono i ragazzi e danno ai genitori il controllo, consentendo loro di bloccare l'accesso a Instagram di notte e di limitare il tempo di utilizzo giornaliero a soli 15 minuti. Condividiamo l'impegno della Commissione nel garantire ai ragazzi esperienze online sicure e soprattutto quelle

0: Don't Talk Anymore, questa bella canzone di Cliff Richard, datata 1979. Noi ci dobbiamo fermarci, e stop con la musica, c'è l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Voi gustavi per ascoltare un bel ricordo di Lucio Dalla del 1977. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con l'Estia d'Oroscopo. A tutti voi una felice sino domenica dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Informazione locale. Servizi

0: Speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Nell'ambito dei controlli sui soggetti presenti nelle strutture ricettive del Sud Pontino, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno rintracciato e arrestato a Fondi un cittadino residente nel napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, Formia Terra d'Asilo, per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi di accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per le persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Monte Civita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia. E una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre un migliaio di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dal arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuò. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno e o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20.30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21.30 in piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18.45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, ha assunto un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Di Giglio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al centro commerciale Itaca di Formia, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: appuntamento con le stelle, l'oroscopo a Radio Forma ogni mattina alle ore 7, alle ore 8 e 10. Siamo giunti a domenica 19 luglio 2026, la chiesa ricorda San Simmaco Papa, Santa Magrina Vergine, Sant'Arsenio e Santa Giusta. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona della pronta guarigione, salutiamo tre casalinghe che la mattina si vede per accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Corazza d'Ecca di quest'anno. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Mercurio da pochi giorni in acquario apre una fase interessante per l'attività. In arrivo nuove collaborazioni, contatti e belle novità. Dall'Ariete al Toro. Per realizzare i vostri obiettivi oggi potete contare su un apporto di concretezza, fiuto e determinazione, trattative vantaggiose, ottimi trattamenti estetici e controlli di routine. Dal Toro ai Gemelli, atmosfera poco stimolante, non all'altezza delle vostre fantasie, ma non date niente per scontato, qualcuno potrebbe piacevolmente stupirvi. Dai Gemelli al Cancro, complice la luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi, vi basta un'occhiata per capire gli altri e avere una panoramica della situazione. Dal Cancro al Leone c'è un clima stonato, senza un motivo preciso. Servono pragmatismo e efficienza. Soprattutto mettete da parte le questioni di principio. La vita volge verso mete molto soddisfacenti. Dal Leone alla Vergine, con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire, le faccende da sistemare ce ne sono in quantità. Prendete la luna al balzo e parlate di più. Bilancia, la giornata si lega alla professione, alle abitudini consolidate, alle faccende pratiche mandate durante il giorno. Niente svaghi fuori dall'ordinario. Scorpione, oggi vi troverete in un'ottima disposizione di spirito. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti. Andate in profondità senza timori. Sagittario, sul piano rendimento è un momento produttivo. Nel lavoro di routine concrete e efficienti darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Un'entrata di denaro inaspettata. Capricorno, qualsiasi cosa abbiate in mente, nessuno intoppo scombinerà i vostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono. Progressi e successi, decodificate e interpretate i vostri sogni. Acquario, giorno tutto casa e senza avere nemmeno il tempo da dedicare a voi stessi. Lo scotto da pagare per la vostra disorganizzazione. Gli amici non mancano, ma reggete bene la solitudine. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci, senza paura di sbagliare, imboccate la strada giusta, è come se ci fosse una voce nel profondo del vostro cuore, a indicarvi il sentiero, trasformate in parole le mille sensazioni. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 19 luglio 2026, all'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7 su Radio Formia.
1: Sono le 8 e 17 minuti.

Willie Marton con questo successo del 1984, si chiama People from Ibiza. Così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Formia, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Una buona domenica anche a te Antonio. 21 minuti dalle ore 8 in diretta Buongiorno in Musica su Radio Formia per questa terza domenica di luglio 2026, 19° giorno. La chiesa ricorda Sant'Arsenio, Santa Giusta, Santa Magdalena Vergine e San Simmaco Papa. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone in salveranno in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro, saluto le persone che sono in viaggio a provincia all'alta, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona nella pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrà messa a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa copertina di Gustavo. Noi salutiamo le persone che in questo momento stanno ascoltando la radio su internet, come la Sorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Monica da Firenze, Donatella da Padova, Anna da Napoli, gli amici da Anguillara, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Finale Ligure, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzara, Anna Paola da Dispoli, Angelina da Roma e Angela da Ferrara. A voi la buona domenica, buon ascolto Radio Formia su internet. Intanto è in arrivo la voce di Fabio Rovazzi con le voci di Arisa e Nino D'Angelo per questo tormentone estivo 2026, la Costiera Amalfitana. Poi accontenteremo Roberta che ha richiesto una bella canzone, se ricordo bene, del 1985 di Riccardo Cocciante. Il brano si chiama Il mare dei papaveri. Anche a te Roberta, una felice e serena domenica e un buon ascolto con Radio Formia. Intanto sul brano di Fabio Rovazzi io vado a dare il buongiorno, la buona domenica a Nicola Italo d'Anna Maria di Formia. Anche a voi una buona domenica. Come diamo la buona domenica alla Ciorro Salva di Formia Medo Benedetto. Salutiamo il carissimo amico Angelo Farano Santa Croce. Salutiamo l'amico Salvatore Pisanolfi ed Erasmo. Diamo la buona domenica e il buon lavoro a Roberto Miele, sta lavorando. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella D'Aghede insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Formia Medo Attilio. Salutiamo Damiano e Michele Giambattista, sono poliziotti, un saluto a Vincenzo Finanziere, salutiamo l'amico Michele Laura Latina, diamo una buona domenica a Nino di Gaeta, salutiamo Silvia e Regina di Gaeta che stanno lavorando, buona domenica e buon lavoro anche a voi, salutiamo la sua Assunta di Gaeta insieme a Serena di Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Lucia di Gaeta con il marito Isidoro, salutiamo il suo Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il suo Antonio di Pierubino, salutiamo la Flava di Formia, salutiamo Giuseppe Manuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, diamo la buona domenica agli amici di Nocelleto che sono Guido e Lorenzo, anche a voi una buona domenica, salutiamo la signora Elvira di Formia Made in Inotto, salutiamo Ilaria e Marco di Forme, salutiamo la signora Forte Giovanna con il marito Erasmo, salutiamo la signora Debra da Minturno, salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sua famiglia da Vindicio, salutiamo la signora Vire di Formia, salutiamo la signora Anna Magnante de Gaeta, salutiamo due famiglie da Minturno, la famiglia Tramontano e la famiglia Graziano Pia, anche a voi una felice e serena domenica. Roma, capitale della salute e della buona tavola, siglato il patto tra medici e associazioni agricole. Roma, capitale della salute e della buona tavola, perché un pasto corretto allunga la vita e taglia la spesa sanitaria. Le patologie del sistema gastroenterologico costa 13 miliardi l'anno. La città eterna è il cuore del nuovo progetto che ha preso l'avvio con il patto siglato qualche giorno fa tra agricoltori e medici, con il coinvolgimento di 71 ospedali dal nord al sud, dove state allestiti i mercati
dei contadini. L'obiettivo è insegnare a mangiare bene. Non basta puntare a una società di centenari. Occorre liberare la vecchiaia dall'overdose di medicine. L'iniziativa è stata promossa da Coldiretti, Campagna Amica e dall'ETA e lanciata per la prima volta insieme alla Fondazione Policlinico Università Agostino Giamelli e a decine di strutture sanitarie, dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano all'Ospedale Pediatrico Santo Bono di Napoli fino all'ANRAS di Palermo. Un buon ascolto con Fabio Rovazzi e gli amici suoi.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Si chiamano The Ver, il brano si chiama Bittersweet Symphony. Poi la nuova canzone di Banfi con Lady Laura, grande canzone di Riccardo Cocciante, Il mare di papaveri 1985. E poi il tormentone estivo di quest'anno, La costiera amalfitana, da Fabio Rovazzi con le voci di Arisa e Nino D'Angelo. Questa è la sequenza di poco fa su Radio Formia per questa terza domenica di luglio 2026, giornata di fuoco anche oggi. 19° giorno, la chiesa ricorda Sant'Arsenio, San Simaco Papa, Santa Macrina Vergine, Santa Giusta. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salutando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro a quelli quali sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tre casalinghe che la mattina si fanno presto accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e produzione tecnica di Gustavo. Assumere liquidi anche senza sede, strettamente correlata al corpo il calore e la disidratazione, che può insorgere rapidamente nelle giornate di gran caldo, ma anche a seguito di un lungo viaggio in treno o in auto o in aereo o durante una giornata di trekking per i sentieri di montagna. Il problema è che la sensazione di sete può manifestarsi quando il deficit di liquidi è già in atto da un pezzo. La regola da seguire è dunque quella di bere spesso piccole quantità di acqua, magari con aggiunta di un integratore idrosalino, senza aspettare di sentire lo stimolo della sete. La quantità standard consigliata è intorno ai 2 litri al giorno, ma naturalmente può variare in base ad eventuali patologie croniche presenti. Cardiopatici e persone con insufficienza renale devono stare attente a non sovraccaricarsi di liquidi e al grado di attività fisica svolta. Chi fa sport o attività all'aperto dovrà incrementare i liquidi assunti, da limitare con il caldo caffè bevante con caffeina. Aumenta la diuresi, facilita la disidratazione, mentre vanno bandite le bevande alcoliche. Per capire se ci sta idratando a sufficienza è sempre bene monitorare il colore delle urine. Se tendono al giallo scuro è bene incrementare l'assunzione di liquidi. Tra le persone più a rischio, quelle che soffrono di calcoli renali. Con il caldo e la disidratazione i calcoli possono crescere e muoversi dando luogo alle dolorosissime coliche. Oltre alla inadeguata idratazione, sorseggiando spesso l'acqua, è bene ridurre il sale e aumentare il consumo di frutta e verdura, che contribuisce a mantenere un buono stato di idratazione. Io vado a salutare, dare la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta, anche a te la buona domenica, come diamo la buona domenica al carissimo amico Enzo Rosalanier e tutta la sua cara famiglia. Un saluto anche a voi. Andiamo a salutare Valentina e Mario di Gaeta di Via Indipendenza, stanno lavorando anche loro, quindi buona domenica e buon lavoro. Vado a salutare gli amici Andrea e Giovanni di Formia, anche a voi una felice e serena domenica. Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Nel 2015 questo signorotto che si chiama Alvaro Soler ha inciso questo successo che si chiama Lo stesso sole, El mismo sol. Poi gli Stadio con un bel ricordo del 1993, Un disperato bisogno d'amore. E poi la nuova canzone di Gabri Ponte con la collaborazione di Jovanotti, il brano si chiama DNA. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze radiofoniche per questa domenica 19 luglio del 2026. Noi siamo in chiusura del Buongiorno in Musica, visto che sono le 8:56 e una manciata di secondi. Vado a concludere con un tormentone estivo che ancora oggi si ascolta ben volentieri, questa canzone di Giuni Russo. Una buona domenica a tutti voi. Attenzione a questa notizia: dal fumo ai panini, sotto l'ombrellone è l'estate dei divieti. Quest'estate, prima di stendere l'asciugamano, meglio leggere il regolamento, perché a seconda della spiaggia italiana in cui si va, si può scoprire che il panino portato da casa è meglio lasciarlo nello zaino, che la sigaretta va spenta prima ancora di arrivare sotto l'ombrellone e che il costume va coperto appena si lascia la battigia, o che una birra bevuta seduti su un muretto può costare fino a 500 euro. Da Vieste a Portofino, passando per Gallipoli, Rimini e Ravenna, il mare italiano quest'estate è attraversato da un'ondata di ordinanze, multe, divieti. Alcuni servono a tutelare l'ambiente e a contenere gli effetti dell'evoltourism. Altri invece fanno discutere perché finiscono per vietare gesti che fino a ieri erano normali. Il caso più aggravante è stato a Biestre, al Gargano. Una mamma aveva preparato alcuni panini da casa per sé e per i suoi figli e li aveva nascosti sul fondo della borsa. All'ora di pranzo, per evitare contestazioni, ha mandato il bambino a mangiare vicino al mare. Ma il piccolo è stato visto dal personale dello stabilimento e che lì è scoppiata la polemica. Secondo il regolamento del Lido non era consentito consumare il cibo portato dall'esterno. E qui la notizia, secondo me, si traduce da sola. O meglio ancora, si commenta da sola.

0: Giuni Russo, questo bel ricordo dell'estate 1982, pensate, un brano firmato dal grande maestro Franco Battiato. Un minuto dopo le ore 9 da Radio Formia si conclude anche questa mattina, domenica 19 luglio 2026, l'appuntamento con Buongiorno in Musica. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre, a quella della parte tecnica, regia, quella delle scelte musicali. Vi rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica 26 luglio 2026 alle ore 6:30. Tra poco c'è l'appuntamento accadoggi.it con Francesco Cataldo, alle 10 il passo Vangelo con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi made in Italy provati dove voi da Loredana, alle 14 c'è Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90, alle 17 c'è la classifica degli anni 90 con la dove voi dell'amico Gianni De Meo, alle 18:30 c'è Filippo Ciarretta con George Rain. Alle 20:30 c'è il nostro caro DJ Fidaleo con tanta buona musica della discoteca per i giovani. A tutti voi una felice e serena domenica di luglio, vi lascio col pensierino del giorno. La salute è la vera giovinezza della vita.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:04.
5: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcueil il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas, nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi, nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci, nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May, nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, nel 1950 l'attrice Fioretta Mari e nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Il Vangelo della Domenica. Un programma di Radio Formia. A cura di Lidia.
3: Oggi, domenica, 19 luglio 2026, sedicesima domenica del tempo ordinario. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, sputò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece ponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un agnello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava di esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: signore, la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getterà nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre. Chi ha orecchi ascolti. Parola del Signore.
2: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei controlli sui soggetti presenti nelle strutture ricettive del Sud Pontino, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno rintracciato e arrestato a Fondi un cittadino residente nel napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte ai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione Formia Terra d'Asilo per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi di accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per le persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Monte Civita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia, che una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre 1 miliardo di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dall'arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuo. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità, perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno e o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20.30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21.30 in piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18.45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, ha assunto un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Di Giglio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al centro commerciale Itaca di Formia, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo

0: Tuo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei controlli sui soggetti presenti nelle strutture ricettive del Sud Pontino, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno rintracciato e arrestato a Fondi un cittadino residente nel napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro, maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte ai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione Formia Terra d'Asilo per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi di accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per le persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Monte Civita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia, che una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre un migliaio di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dal arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuo. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20.30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21.30 in piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18.45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, ha un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Di Giglio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al centro commerciale Itaca di Formia, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento.

napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro, maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte ai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione Formia Terra d'Asilo per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi di accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi

0: enti orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per le persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Montecivita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia. E una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre un migliaio di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dall'arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi, ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuo. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno e o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20.30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo, che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21.30 in Piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18.45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, ha un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Digilio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al centro commerciale Itaca di Formia, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia del centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15 in punto.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei controlli sui soggetti presenti nelle strutture ricettive del Sud Pontino, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno rintracciato e arrestato a Fondi un cittadino residente nel napoletano di 34 anni, destinatario di una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa dalle autorità albanesi. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria di Tirana, l'uomo sarebbe responsabile di evasione fiscale per un importo di circa 150.000 euro maturata nell'ambito dell'attività imprenditoriale da lui gestita in Albania, dove era titolare di un tomaificio. Per questi fatti era stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale tuttora pendente. È stato determinante l'intervento degli agenti del commissariato di Fondi, attivati in seguito ad una segnalazione giunta alla sala operativa. L'allerta aveva infatti rilevato la presenza del ricercato all'interno di una struttura alberghiera del territorio. I poliziotti, sopraggiunti sul posto, hanno individuato l'uomo e lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti di rito e le verifiche sulla documentazione presente nelle banche dati Interpol. Al termine degli approfondimenti, che hanno confermato la validità del provvedimento restrittivo emesso dall'autorità albanese, l'uomo è stato arrestato ai fini dell'estradizione e trasferito presso la casa circondariale di Latina. Ora è a disposizione della Corte d'Appello competente. Entro 96 ore dovrà convalidare l'arresto e decidere in merito alla richiesta di estradizione. Ruba in farmacia e utilizza carte di credito sottratte ad un turista. I carabinieri hanno arrestato a Monte San Biagio un trentenne in flagranza di reato per furto aggravato in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di un 33enne senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Priverno, con contestuale divieto di dimora nel comune di Monte San Biagio, nonché destinatario di un foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per la durata di 3 anni per furto aggravato in esercizio commerciale avvenuto il 30 giugno scorso. L'uomo è stato arrestato in seguito alle condotte accertate dai militari che hanno operato. L'indagato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe dapprima asportato alcuni flaconi di bevanda energetica dagli scaffali di una farmacia locale e successivamente si sarebbe recato presso un vicino esercizio commerciale dove avrebbe effettuato alcuni pagamenti utilizzando 2 carte di credito risultate provento di furto. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di verificare che le carte di credito erano state sottratte unitamente alla borsa e al portafoglio che le custodivano nelle prime ore della stessa giornata a bordo di un treno sul tratto ferroviario Roma-Napoli ai danni di una turista di nazionalità tedesca in Italia per vacanza. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare nello zaino dell'arrestato sia i flaconi di bevanda energetica precedentemente sottratti, sia le carte di credito utilizzate per i pagamenti. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Fondi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. A Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un egiziano di 25 anni Il provvedimento restrittivo è scaturito dagli esiti delle investigazioni condotte dai carabinieri in relazione ai fatti che sono verificati il 22 giugno scorso, quando il giovane era stato denunciato per atti persecutori nei confronti della ex convivente e danneggiamento. Le indagini svolte ai carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti dall'autorità giudiziaria, che ha disposto l'aggravamento della posizione dell'indagato con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 25enne egiziano, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Latina il 17 gennaio 2025, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Latina. E sempre a Fondi, i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dovendo l'uomo espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione avvenuto nel 2019 a San Felice Circeo. La Giunta Comunale di Formia ha approvato l'integrazione della deliberazione 143 del 2 luglio 2026, confermando la volontà dell'amministrazione di proseguire il progetto SAI Sistema di Accoglienza e Integrazione Formia Terra d'Asilo per il triennio 2027-2029. L'atto rafforza l'impegno del Comune nel dare continuità a un'iniziativa che negli anni è diventato un punto di riferimento nelle politiche di inclusione sociale del territorio. La candidatura per il nuovo triennio prevede il mantenimento di 32 posti destinati a nuclei familiari, famiglie monoparentali e donne sole, assicurando la prosecuzione dei percorsi accoglienza e integrazione già attivi. Il progetto Formia Terra d'Asilo continua a promuovere interventi orientati all'autonomia delle persone accolte attraverso percorsi di inclusione sociale, orientamento, formazione e inserimento nella comunità locale nel rispetto dei principi di solidarietà e legalità. Con questo provvedimento, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, confermiamo la volontà dell'amministrazione di proseguire un percorso che negli anni ha saputo coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Il progetto SAI rappresenta un'opportunità non solo per persone accolte, ma anche per il nostro territorio, perché favorisce inclusione, sicurezza e coesione sociale attraverso un modello di accoglienza organizzato e condiviso con la rete dei servizi. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, secondo cui la prosecuzione del progetto significa garantire continuità ad un lavoro costruito negli anni insieme ai servizi sociali, agli enti del terzo settore e a tutte le realtà coinvolte. Con questa decisione l'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore di politiche sociali capaci di coniugare accoglienza, integrazione e responsabilità istituzionale. Fino al 30 luglio è stato interdetto il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 114 di accesso a Spigno Saturnia nel tratto compreso tra il chilometro 4800 e il chilometro 5200 nei giorni feriali e nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 13.30. La chiusura è stata disposta alla provincia di Latina per consentire l'esecuzione dell'attività di monitoraggio, di sgaggio e messa in sicurezza dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso di Monte Civita, interessato in seguito agli incendi della scorsa stagione estiva da frequenti fenomeni di caduta di massi sulla strada sottostante. L'avviso è del comune di Spigno Saturnia, che in una nota spiega che il provvedimento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la tutela delle maestranze. È stata una grande festa, ricca di emozioni, di lacrime e di applausi, quella che oltre 1 migliaio di fedeli della comunità parrocchiale del villaggio Don Bosco di Formia, lo stesso sindaco e la chiesa rappresentata dal arcivescovo Luigi Vari e da tanti sacerdoti della diocesi ha riservato al parroco Don Mariano Salpinone, che dopo 27 anni di sacerdozio nel Golfo, da quando era entrato in seminario, a soli 10 anni e mezzo, ha deciso di intraprendere una nuova e coraggiosa vita di missionario, grazie alla generosa ospitalità dell'Ordine dei Saveriani nella lontana Cina, col nuovo nome Mali Vanuo. Una vita intensa, quella di Don Mariano, il sacerdote di origine gaetana che si è speso in questi ultimi anni in particolare per sistemare la struttura destinata agli immigrati e senza tetto, per la ricostruzione nel 2023 della chiesa del Cuore Immacolato di Maria dopo l'incendio che la distrusse parzialmente e per il recupero funzionale e la riqualificazione dell'oratorio salesiano, oltre che per i tanti atti di amore e generosità per i poveri, gli immigrati, le madri con difficoltà e i giovani. Ha raccontato Don Mariano di aver scritto una lettera 30 anni fa all'arcivescovo dell'epoca, Monsignor Pierluigi Mazzoni, chiedendo di andare in Cina in missione. Mi rispose che dovevo attendere perché non erano maturi i tempi. Il via libera per la Cina gliel'ha dato ora l'attuale arcivescovo Luigi Vari, che all'omelia ha invocato il Signore perché il crocifisso e il Vangelo accompagnino il cammino di Mariano lungo le strade dell'umanità perché possa diventare speranza di un mondo nuovo. Il consiglio pastorale ha poi rivolto un commosso ringraziamento a Don Mariano, che ha amato le cose semplici, ha privilegiato i poveri e i piccoli, ha accolto gli stranieri, ha sostenuto le famiglie povere, ha sempre assicurato un pasto a chi era in difficoltà, ha convissuto con chi aveva smarrito il senno o la dignità ed era evitato per prudenza, ha accolto giovani con dipendenze significative ed è amato da giovani che non frequentano la comunità, ma che lui hanno visto una chiesa attraente per tutti. Con la partenza di Don Mariano per la Cina, l'arcivescovo Vari ha designato come sostituto temporaneo il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Don Carlo Lembo, prima di formalizzare subito dopo l'estate la scelta non facile del successore di Don Mariano. La Corte Comunale di Formia ospiterà questa sera alle 20:30 una brillante commedia di Gabriella Catania, Il vino lo porto io. Lo spettacolo ruota intorno ad alcune icone del nostro tempo che torneranno a vivere grazie agli interpreti Silvia Catania, Lella Forte, Francesca Lorenti, Ivana Calvanelli, Pasquale Di Gabriele e la piccola Isabella Valente. La regia è di Gabriella Catania, la prolifica autrice che già aveva portato in precedenza al successo lo spettacolo Addio agli estrogeni, con ben 6 repliche. L'incasso della serata di oggi sarà devoluto in una causa benefica. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie nel territorio di Gianola, con la denominazione Un ragazzo fortunato, si terrà oggi alle 19 la celebrazione eucaristica in memoria degli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi con la predicazione di Fra Filippo Di Maio. In serata alle 21, musica con la tribù di Giovanotti e stand gastronomico per sostenere la costruzione della chiesa parrocchiale. Si conclude oggi a Gaeta il Gaeta Sunset Festival con un concerto alle 21:30 in piazza Maestri Vetrai della Banda Clandestino, una tribute band con omaggio a Luciano Ligabue. Domani alle 18:45 nella sala sicurezza del Palazzo Comunale di Formia si terrà un incontro organizzato dal Club Napoli del Golfo con il magistrato antimafia Catello Maresca, autore del libro Il genio di Giovanni Falcone, prima il dovere, con prefazione di Alessandro Siani. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, assume un significato intenso perché si svolge all'indomani del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, a meno di 2 mesi dalla strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Taddeo e del presidente del Club Napoli del Golfo, Luca Di Giglio. Dialogherà con l'autore il dottore commercialista Raffaele Manna, mentre l'attrice Sabrina Marciano accompagnerà l'incontro con letture dedicate ai temi della memoria e della legalità. Al Centro Commerciale Itaca di Formia, questa sera alle 21, in sostituzione del film Coco, sarà trasmesso in via straordinaria la finale di Coppa del Mondo Argentina-Spagna. L'appuntamento è alle 21 sul maxischermo di grandi film per tutta la famiglia del Centro Itaca di Formia. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Linea verde per l'attacco della Don Bosco Gaeta, militante nel campionato di prima categoria. A disposizione dell'allenatore Medina per la stagione 2026-2027 ci saranno l'attaccante Vincenzo Costa, classe 2005 ex Minturno, e Alessandro Perrone, classe 2006, cresciuto nel settore giovanile bianco-blu e con esperienze nelle file del Fondi, della Sessana, del Monte San Biagio e Juniors Elite della Polisportiva Gaeta. Si tratta di un ritorno per quanto riguarda Alessandro Perrone, un talento che già conosce l'ambiente Don Bosco. Altrettanto importante è l'arrivo del giovane Vincenzo Costa, un attaccante con molte ambizioni. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Sei un mito di 883.

Posizione numero 10 per gli 883 con la loro Sei un mito. Invece alla numero 9 troviamo You've got to get down. Da Mona Duit, gli FPI Project.

erano gli FPI Project con la loro Come On Do It alla posizione numero 9. Invece alla numero 8 questa settimana troviamo I Always Dream About You, Spagna.

casella numero 7 della classifica, occupata questa settimana dal brano di Capitano Hollywood, Project More and More. Invece alla numero 6 c'è Can You Forgive? Per Pet Shop Boys.

Sono due le posizioni guadagnate dalla numero 8 alla numero 6 dal brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive Her? E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 5. Invece alla numero 4 c'è Il Battito Animale, Raffa.

occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano ai primi tre posti della nostra classifica. A tra poco.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
8: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro Nord Sud Ovest Est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

brano di Hathaway con la loro What is Love, stabili alla posizione numero 2. Come stabile è anche il brano che troviamo al numero 1 della nostra classifica, All That She Wants di

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di luglio dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Sei un mito, gli 883. Nona, Come on, Do It, gli FPI Project. Ottava, I Always Dream About You, Spagna. Settima, More and More, Captain Hollywood Project. Sesta, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Quinta, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Quarta, Il Battito Animale, Raff. Terza, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Add Away. E prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Non è per niente divertente

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: domenica.
1: Jazz Train.
2: Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Just Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata. Grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda, Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un luogo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi con il clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciaccole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece, Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio. Ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce. Il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto, con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: quest'estate. Tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

non è per niente divertente. Quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.